premi tu. L'amante, la madre dei tuoi figli. A me non puoi far tu rampagna.

avventio stesso. Altra veresti tu, parla sommesso, un'altra sì, Adelgisa, tu la vedrai, ti ordin

inebriant nostra alme avara del contempo a cui men vita voce in cor parlar non senti.